0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Stereo Sul.
1: Sei connesso Stereo Sul Radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. Stereo Sul musica nella tua vita.

0: Sul. 17:28.
1: Sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. Estereo sul musica nella tua vita.